Mi sia ordinato l'essere io unico ad ansioso, e mi si spiegato questa dispera tu per vostra vita in eterno. Indulgenza in absoluzione e remissione peccatore vostro, vivo a voi san potenza di misericordia. Ecce Agnus Dei, ecce qui tori peccata mundi.

0: Apporgono tempestate.
1: Libera la storia di Gesù Cristo.
0: Dio misericordia, tu domini super nos.
1: Pregato non sperare non sinte.
0: Domine exami orazione mia.
1: Et clamo che non sa te mia.
0: Dominus vobiscum.
1: Et con spirito tuo.
0: Ori, sa domo corpes non stomini spiritualis ne vizio. Ariato di cera di dignitas tempestatum per Christum Domine nostro.
1: Amen.
0: Ori vos quesmos omnipotentiae sunt intercessione sancte regentricis Mariae sanctorum angelorum eternum sanctorum tuorum continuum nobis praeste subsidium tranquillum palum permita sancte contra fulgura tempestatis nobis indignis tuam salutum in fundas de Caelis et alias conteras potestatis Deus qui omnivalerum tibi serviam signaturum per ipsos motus aeris ad portum tuae majestatis institueris tranquillitatem nobis tuae misericordia de motis aeris terribus per eternum et permitas Und du wirst ihr nächstes Mal die Experimente am Sessions für Christum und Dorf und Massum.
1: Amen.
0: Celesti benedizione benedicato, custodiato e conservito, locus ist et omnes et iro habitantes, agri propert terre fructus. Namen Patris et Filii et Spiritus.